yamma yake hari. Shime abin bada baya fada mai hankali agogo yake bari. Da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara. Shime barbe sanace akwai hadari gabanin mai hankali koyan ma yake hari. Shi mai abin bada baya fada mai hankali agogo yake bari. Da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara. Shi mai abin bada baya fada mai hankali agogo yake bari. Da tona tona allura

To nan haka yake da fatan komai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da biyar C2FM akan mita 94.6 da fatan kuma mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da PRC2 wa maba da mama da fatan za ku ci gaba kasancewa tare da PRC a kowane lokaci da misalin karfe 8 da misalin karfe 6:30 idan Allah kan mai sauraro za mu kawo maka shirinmu na hasken musulunci da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan mai sauraro a jin daɗin shakatawa da muke yi da shi a daidai wannan lokaci.

kamar yadda kaka ya shige na hanyar gargaro an ce da kana ba kwaro kuma ka kwaro ci kwaro ko wai sai sai ta yi kamar da mun sauna sauna marde kai ai sai shi duka ci kwaro ka sannan ci kwaro marde amma ci kwaro kai yana ci kwaro marde

Wannan haka yake, da fatan ku mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da biyar sito ya fi mu akan mita 94.6. Yanzu a hukunmu cewa yake ƙarfi 17:29 mai sauraro, kuma yanzu lokacin za mu shaƙata a tare da kai a cece wannan lokacin, da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da biyar sito wa mabada mama.

0: ne burin mu kawai daga kwalba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka shi.
1: To wannan haka yake da fatan komai sauraron baraka shiga labari kana tare da BRC FM akan mita 94.6 komai sauraron da fatan kana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci.